è la radio, Kikabu. Mira che amanecio. Se pare qui, no? Se guapa, se whisky, no? Che tassinacca.